0: wait no
1: atemu wo ho
0: wo echi no atemu ere
1: oh
0: wait no atemu
1: wo ho
0: papa kana me ko
2: so for the okay and me ya quotation bi wo

0: obia da wo se opɛ wo die obia da wo se opɛ hoto obia twɛn ebra ne fa ho die beba subura no ho edoma kyere so ho edomu guho no mo
1: yes.
0: A wo